0: crisi, ma
1: gli paguros
0: e il paguro.
1: E después on va a hablar de la
0: si va a parlare della
1: che non è una parlata, ma è un argomento.
0: Sì,
1: non so parlare.
0: Ecco, stop, ecco, anche meno.
1: Allora, in spagnolo.
0: Insomma, però te la cavi bene, i nostri amici
1: grazie
0: della comunità spagnola in Italia e anche
1: mi
0: quelli che ci ascoltano all'estero ci insulteranno, ma va bene così, d'altronde la Manzini. Allora,
1: ed è grazie sempre questo punto.
0: Negli ultimi 10 anni i divorzi sono aumentati fino a un 59% in più rispetto agli anni precedenti al 2016.
1: Te credo, non si ascoltano, sono egoisti, pensano ai soldi.
0: Ecco, in America vanno alla grande, per esempio, i divorce party, no? Quelle feste che sono vissute un po' come delle feste di liberazione dal vincolo.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Sono veramente organizzate proprio al pari dei matrimoni. Cioè,
1: che è una bella percezione, sì, cognitiva positiva, no?
0: Sì.
1: Eviti di soffrire, ma è inevitabile, a volte il lutto d'amore è lutto,
0: certo,
1: d'amore.
0: Però bisogna anche lasciarsi alle spalle il negativo, i problemi,
1: certo,
0: le sofferenze e ricominciare una nuova vita. C'è questo uomo americano che ha scelto, diciamo, un approccio nuovo, insolito, per far sapere a tutti che ha divorziato. Che sapete, la cosa più brutta, più difficile, soprattutto, è quella di dirlo agli altri.
1: Chiamare gli avvocati e fare bonifici.
0: Vabbè, a parte quello, prima, nella fase pre, è quella di dirlo agli altri, no? Ai parenti, agli amici, ai conoscenti.
1: E tutti no!
0: Di stare a rispondere anche alle loro domande, a volte un po' intrusive, un po' invadenti. E allora, che cosa ha fatto lui? Ha deciso di pubblicare una FAQ, che non è una parolaccia, FAQ.
1: Che può essere, visto il tema?
0: No, esatto, è una lista di domande frequenti su un argomento che troverete su tanti siti, eccetera, che hanno delle relative risposte e che gli altri possono consultare senza fare domande che siano già state fatte, in sostanza. Non è che si usano però per questioni di vita privata o relazionale o sentimentale.
1: No,
0: no,
1: sono
0: come
1: proprio
0: in questo
1: temi di,
0: ecco,
1: costume,
0: di ogni tipo, diciamo, no? La FAQ in questo caso copre tutto, risponde praticamente a ogni cosa, da chi terrà i loro animali domestici, che fine farà la casa in cui vivevano, gli amici potranno invitare entrambi agli stessi eventi e dove hanno scelto, programmato di andare a vivere, uscendo dalla casa, diciamo, comune.
1: Mi sta salendo l'ansia.
0: Ce lo so. Però almeno tutti sono avvertiti, si leggono questo papiro e dicono: ok, almeno non chiedo nulla, magari partecipo,
1: certo,
0: un po' emotivamente.
1: Comunque, sai, secondo me, qual è il segreto per far funzionare l'amore? Anche per quelle persone che stanno insieme da tanti anni o anche da poco. Non pensare alle conseguenze, non averne paura, ma ricordarsi ogni giorno di come si era quando eravamo bambini, perché i bambini non pensano al materialismo, pensano semplicemente all'anima, al sentimento, allo stare insieme, a giocare insieme.
0: Signore, signore, qui è nata una nuova terapeuta di coppia, Francesca Manzini, lo dico anche
1: ma
0: a questo signore che tra l'altro lui, no, va bene questa osservazione, ha invitato le persone a mandargli un messaggio qualora mancassero delle domande che c'erano nella lista, e quindi se volete fargliene anche voi, non sappiamo come si chiami, cioè, insomma, un cittadino privato americano, però
1: e
0: è diventato virale
1: in America.
0: Per questo, ma poi più che altro uno si può fare anche i fatti propri, voglio dire, no? Com'è che si dice, campi 100 anni se ti fai i fatti tuoi?
1: Fatti, cioè, una bella birretta,
0: cioè, una volta che hai letto tutte,
1: farro, non ti fa male.
0: Una volta che hai letto tutte le risposte, basta,
1: ma
0: cioè,
1: anche
0: fare
1: perché sennò così hai bisogno di conferme, non sei,
0: appunto,
1: veramente convinto.
0: Ma fatti una vita tua, poi
1: ma fatti i fatti,
0: adesso
1: tuoi,
0: ci insultiamo, quello è il vero fatto.
1: Ma cosa vuoi?

0: Viajando por el mundo se scoprono molte cose qui a RDS, lo 100%.
1: Viaggiando per il mondo si scoprono tante cose.
0: Mucho successo
1: qui su RDS,
0: con Renzo Di Falco
1: e Francesca Mandini.

0: Great Expectations and Spyro su RDS. E noi adesso stiamo per diventare cinematografici.
1: Siamo a Londra.
0: Regna il caos, gli Harrigan hanno sconfitto il loro più grande nemico, ma la loro guerra è appena cominciata.
1: In esclusiva su Paramount Plus, non perdere la seconda stagione di Mobland, la serie criminale di Guy Ritchie, messa in scena con suo stile ironico e impeccabile.
0: Tom Hardy, Harry, il risolutore freddo, letale, impassibile.
1: Pierce Brosnan e Helen Mirren sono il patriarca e la regina della famiglia Harrigan.
0: Violenti, sboccati, completamente pazzi, meravigliosamente affascinanti. Con gli Harrigan in giro, nessuno al sicuro.
1: Mobland, la nuova stagione, in esclusiva su Paramount Plus.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sono Benedetta

0: Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
1: Dai mamma, solo il blazer.
2: Il denim M.
0: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
3: M, sempre con me.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Iperceramica.
13: Ancora il pomeriggio della radio 100% grandi successi RDS con Renzo e con Francesca. Siamo pronti con i quattro in fila di Maurizio Rocca, la nostra sequenza mixata che inizia con uno dei pezzi più forti del momento, questo.
14: La nostra musica detta il ritmo della tua vita.

0: scusate, living on my own, living.
1: ma magari, forse non più tanto, ma va bene. Allora, grande successo dei Queen, Freddie Mercury su RDS, sì. 5 e 35, abbiamo chiuso la sequenza mixata, si apre la parentesi dedicata alla star delle star.
0: A lei, unica diva indiscussa, Monica Bellucci, la frase incomprensibile che voi dovrete indovinare, se le indovinerete vincerete la RDS bag, dove esatto. Ci sarà Monica Bellucci dentro l'RDS bag.
1: Beh, quindi non male, devo dire, non so come fa a entrare in una bag gigante, tipo una grande, un sì. grande scatola.

0: non lo so, vabbè,
1: ma
0: comunque
1: può
0: questo
1: essere,
0: lo vedremo.
1: Tutto può essere RDS.
0: Tutto può essere RDS, mi piace anche come slogan. Allora, se volete giocare con Monica, dovete scrivere voglio giocare con Monica
1: al 38822 38822. Via.
2: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di

0: 100% grandi successi.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora... selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrai incontrare agli eventi 2027 di Roy Group. Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, perché 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: 388-22-388-22, voglio giocare con Monica. Prenotatevi e vincete la vostra RDS bag a patto che indovinate quello che lei dirà.

0: Iguas Rastar, Aira Star su RDS.
1: Siamo pronti, andiamo.
2: Avec RDS, come vincerai se le parole incrociate indovineranno?
1: Monica, benvenuta. Buonasera, Monica Bellucci, buonasera,
0: ciao,
1: come andiamo?
0: Ciao, bene.
1: Bene, come è passato questa domenica?
0: Allora, ho mangiato due hamburger.
1: Ah sì,
0: poi
1: solo?
0: Mi sono fatti i cereali, tutto a letto ho fatto.
1: Ma, cioè, lei ha una cuoca, un
0: allora,
1: chef personale, non lo so.
0: Ho uno chef maschio,
1: okay.
0: Poi c'ho il cameriere maschio, ah. Anche la mia mamma è diventata maschio.
1: Pensa maschi. Un po'. Beh, tutti servire e riverire la
0: senza
1: Bellucci, ci sta.
0: Senza uomini non so stare.
1: Ok, e è un uomo anche l'ascoltatore di oggi, pensa un po', pensa un po'. Roby?
3: Sì.
1: Ciao, come
0: ciao.
1: Stai?
3: Tutto bene, dai, diciamo di sì. Dai,
1: oh,
3: tutto
1: okay. Da Milano, no?
3: Sì, sì, provincia di Milano.
1: Provincia di Milano, che fai nella vita?
3: Impiegato in banca.
1: Impiegato in banca.

0: fammi un prestito.
1: Cioè, allora... No, direttamente un bonifico, senza prestito, senza ritorno. Allora, caro Roberto, sai come funziona il nostro gioco? Monica sta per dirci una frase che a modo suo è chiara, solo a lei ovviamente, non agli ascoltatori. E quindi tu devi individuare più parole possibili per cercare di arrivare appunto a decifrare, a tradurre in italiano quello che dirà. Hai solo due tentativi, quindi apri bene le orecchie, giocatela bene, se anche non capisci qualcosa buttati, perché oltre i due tentativi poi dobbiamo passare la parola, la palla agli altri ascoltatori, ok? Quindi ti sfilerebbero in teoria la RDS Bag, noi speriamo di no, va bene?
0: Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Vai, andiamo, prego Monica. Non è questa la cosa, cioè, okay. È una frase.
0: Devo
1: comunque
0: prendere il respiro un attimo.
1: Sì, scusi, scusi.
0: Stasera scioglissimo.
1: Cosa ha detto Roberto?
2: Stasera
1: Cosa hai capito?
2: Stasera sono stasera sicuramente la prima frase.
1: Allora, ti giochi il secondo tentativo.
0: Stasera sei bellissimo.
2: Stasera sei bellissimo.
1: No! Mannaggia, guarda, siamo.
2: No,
1: mi spiace,
2: no, stai
1: Roberto.
2: Benissimo.
1: No, no, niente, no, mi spiace, mannaggia, no. Guarda.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, Roberto, ti dico una cosa, però. Non ti preoccupare, perché non avendo vinto, puoi comunque riprovarci.
0: Sembra
1: quindi puoi giocare
0: Ronaldo
1: con noi.
0: No, sì.
2: La seconda era buona, va bene. Grazie,
1: scoprirai, scoprirai la soluzione attraverso diciamo i nostri ascoltatori.
0: Solo ascoltando.
1: Ecco, esatto. Però poi riprova, quando vuoi siamo qua, va bene?
2: Va bene,
1: ciao,
2: grazie,
1: buona
2: ragazzi,
1: serata.
2: Ciao. Anche a voi, grazie, ciao, ciao, ciao.
3: Per noi non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Taylor Swift, Patient Zero.

0: Qualcosa per te, Ligabue.
1: Qualcosa per me.
0: Su RDS. Per qualcosa te, per voi, ascoltatori, ce l'abbiamo, che è la RDS Bag, che il nostro amico Roberto non ha vinto. La frase di Monica oggi è, nella sua semplicità, comunque difficile.
1: Complesso.
0: Era questa. Sentiamo un po' che cosa avete capito.
2: Ciao ragazzi, ciao. Per me la Manzini ha detto stasera sono bellissima.
1: No, no, e che è così ego riferita, no.
0: Poi
1: anche perché c'è...
3: Stasera sono verissimo, Antonio D'Alesina.
0: Allora, nell'impianto generale saresti vicino. C'è una piccola imperfezione, ma abbiamo chi ha azzeccato.
1: Vediamo un po'.
4: Ciao RDS, sono Lella da Oristano.
1: Sì.
4: La risposta è stasera c'è verissimo.
1: E andiamo!
0: È giusto! È vero,
1: esatto,
0: brava Lella.
1: Facciamo come Ronaldo. Sì!
0: Hai vinto la RDS Bag che ti mandiamo
1: brava,
0: a Oristano.
1: Bravona,
0: Dai, Monica, grazie e torniamo
1: prego,
0: prossimo weekend.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Topic A7S su RDS, sta per concludersi la nostra prima ora di questa domenica e subentreranno altre perché staremo insieme fino alle 21 con Renzo Di Falco.
1: Giusto.
0: E arriva anche l'attualità adesso, proprio questione di attimo.
1: State con noi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Paola Gubbiotti, ben ritrovata.
3: Buona serata.
2: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti principali di questa domenica, naturalmente l'attualità.
3: La crisi nel Golfo, l'Iran ha respinto una bozza di accordo avanzata dagli Stati Uniti attraverso i mediatori. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non saranno soddisfatte le richieste del memorandum di Islamabad, fa sapere Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. E c'è un nuovo attacco degli Houthi sugli impianti del colosso petrolifero saudita Aramco nella capitale Riyadh, mentre le autorità dello Yemen annunciano l'avvio di un'offensiva contro i ribelli filo iraniani per riprendere il controllo dell'intero paese. E ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco, l'intervento del capo dello Stato Mattarella, un errore fermarsi alla definizione di ecologista e pacifista ante litteram.
4: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, che mi ha detto giorni fa

0: Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
1: In Spagna, dopo le manifestazioni per il diritto alla casa, il primo ministro Sanchez ha proseguito i colloqui con i membri del suo governo e del Partito Socialista per decidere se indire nuove elezioni. Domani, attesa la decisione. E siamo allo sport con Gianluca Gizzi.
2: La Formula 1 a Sepang, tra pioggia e problemi di software alle monoposto che hanno ritardato la partenza, il via dopo un'ora e mezza. Alla fine, primo Verstappen Red Bull, secondo Kimi Antonelli che consolida il primato in classifica, grazie anche al ritiro del compagno di Mercedes Russell pochi giri dalla fine. 84 ora i punti di distacco fra i due. Terzo sul podio malese il ferrarista Hamilton davanti al collega di scuderia Leclerc. In Giappone la MotoGP con Marc Marquez che si porta 2 punti dal leader del mondiale Martin vincendo il Gran Premio dopo il successo nella sprint race del sabato. Lo spagnolo della Ducati precede il connazionale dell'Aprilia e Bezzecchi con l'altra moto della casa di Noale. Tennis, Djokovic fa un favore a Sinner, il 39enne serbo approda in semifinale a Pechino battendo il numero 2 al mondo Zverev. Per il tedesco sfuma il sorpasso ai danni dell'alto atesino in classifica ATP, possibilità legata al successo nel torneo cinese e a seguire in quello di Shanghai. Questa è RDS.
3: Bentornati su RDS, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
4: Dipende da quando ascoltate questo intervento.
3: Magari stanno
4: perché...
3: in Lapponia, è giorno.
4: Parte quello, da tutte le parti del mondo in cui ci sentite, ovviamente ci sono fusi diversi. Ma
3: siamo
4: anche perché
3: fusi anche noi, se... Renzo Di Falco.
4: Sì, se ascoltate nel flusso delle 12 ore che sono possibili appunto di rintracciare sulla nostra app, lì potete veramente ascoltarci quando volete.
3: Esatto.
4: Basta selezionare il momento preciso, l'orario, il programma e ci ritrovate.
3: Non ci perderemo mai.
4: Mai, sempre con noi, anche in televisione accesa.
3: Mauro, buonasera. Buonasera Renzo.
4: Buonasera anche Francesca Mara Manzini.
3: Sì, sono tutto.
4: Bene.
3: Ci sta Iris, Cucudos, guardate, ci ascoltate, c'è Nuncio.
4: Che volete di più? Ma no, ma non si fa così, dai.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi
5: e le tue emozioni.
6: Con un successo.

0: bella fit, bel fit, bella collab, come volete dire, insomma. Amica Annalisa e Madame su RDS a chiudere la sequenza mixata. Fra poco capiremo invece come avete recepito una novità importante nel mondo della musica, direi anzi più dei live. Intanto andiamo a Londra, dove regna il caos. Gli Harrigan hanno sconfitto il loro più grande nemico, ma la loro guerra è appena cominciata.
1: In esclusiva su Paramount Plus, non perdere la seconda stagione di Mobland, la serie criminale di Guy Ritchie, messa in scena col suo stile ironico impeccabile.
0: Tom Hardy è Harry, il risolutore freddo, letale, impassibile.
1: Pierce Brosnan e Helen Mirren sono il patriarca e la regina della famiglia Harrigan.
0: Violenti, sboccati, completamente pazzi e meravigliosamente affascinanti. Con gli Harrigan in giro, nessuno è al sicuro.
1: Mobland, la nuova stagione in esclusiva su Paramount Plus.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99. Todis, buongiorno convenienza!
4: Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da €24,90 al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. BBBell.it. Più veloci, più vicini.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: C'è una novità nel mondo della musica e dei live che riguarda un artista di cui parleremo fra poco, perché fa discutere, soprattutto una scelta, tra poco.

0: Starlight, Harry Styles su RDS. Sono le 6:26, ancora ben ritrovati, buon pomeriggio da Lorenzo De Francesca, il Paguro in regia. Allora, in questa settimana che si è conclusa e si conclude oggi, insomma, si è molto parlato di questa iniziativa che riguarda lui.
1: Se questa è l'ultima canzone, poi la luna.
0: No, non è Stefano De Martino, non è la finale di Affari Tuoi.
2: Sì, ha fatto discutere.
0: Sembra il finale di puntata.
2: Ha fatto discutere molto questa sua decisione, non riportare al concerto i suoi brani famosi, eccetera. È tutto nuovo,
0: si chiama Allo Sbagliato. Esatto. Lui ha annunciato.
2: Che ci viene a fare?
0: Aspetta, però, la questione è questa, no? Lui ha detto: voglio fare un offline club temporaneo a Milano, all'ex Teatro Principe di Milano, per 26 date, 26 serate tra il 5 di novembre e il 19 di dicembre. Sono 500 posti e il divieto assoluto di usare gli smartphone, che praticamente una volta che entrate vengono sigillati. E il biglietto ha anche un costo abbastanza elevato.
2: Lui non sai cosa? Sì, prego.
0: No, lui vuole riportare la musica al presente, cioè non vuole che ci siano.
2: Ma anche il contatto umano, ragazzi, esatto. Veramente, io pure adesso sto facendo delle cose nuove. Sto tornando molto Francesca e di conseguenza ovviamente non mi paragono a Marco Mengoni, però tenere per sé i momenti è importante. Questo bisogno bulimico di condividere sempre tutto,
0: ecco, però sai che c'è,
2: ma perché siamo... godiamoci il presente, sì. Godiamoci un momento noi.
0: Allora, non per fare l'avvocato del diavolo, di principio ci sta, cioè è anche una cosa condivisibile, basta. E bella, no? Vivere il momento, lo diciamo sempre, carpe diem, non preoccuparsi di come verrà la storia, di chi la vedrà,
2: esatto.
0: Però in realtà oggi siamo tutti abituati ad andare ai concerti e a usare lo smartphone.
2: Sì, per immortalare che sei stata lì,
0: sì.
2: Cioè, ma che me... cioè,
0: per scegliere anche il punto esatto del cut, del
2: capito?
0: Taglio preciso, per fare una storia estetica, perché dobbiamo far vedere agli altri, perché
2: sapete,
0: dobbiamo condividere.
2: Poi, esatto, sapete poi qual è l'altra cosa? Che tu puoi immortalare nel momento il telefono, ma sei più concentrato a fare bene il vino che a goderti l'emozione che ti dà l'artista.
0: E allora
2: in quel
0: io
2: momento.
0: Da qui voglio partire per capire i nostri ascoltatori di RDS che sono abituati a fruire di musica, anche perché noi siamo un po' il tempio della musica.
2: Siamo il tempio
0: con
2: della
0: tutti
2: musica.
0: Gli showcase che ci sono stati nel nostro auditorium multimediale, che ci saranno con i Summer Festival. Ecco, quanto è importante condividere la musica attraverso uno smartphone? Cioè, Marco Mengoni ha detto: io voglio persone che non siano attente e soprattutto che non utilizzino lo smartphone.
2: Però Marcolino, se c'è Spotify, grazie alla
0: Digi. Non c'entra nulla, però.
2: No, c'entra?
0: No, nel senso che voglio capire se andare a un concerto senza smartphone per i nostri ascoltatori è oggi, nel 2026, possibile, condivisibile, oppure non riescono a stare senza condividere
2: questo
0: appunto.
2: Questo è un altro tema, assolutamente sì.
0: Dai, raccontatecelo. 388-22-38822.
2: Passion Zero.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Taylor Swift, Patience Zero.

0: bolle.
1: No,
0: ed è subito il ciclone. The Rhythm is Magic, Marie Claire Ubaldo su RDS. A proposito di ballare, anche quando si va in discoteca, in un locale, è d'obbligo fare una storia, condividere un contenuto, stare sui social, farlo vedere agli altri.
1: Farsi beccare che ti baci con l'altra, quell'altra
0: lo
1: vede.
0: Poi sono altri discorsi.
1: Ho visto lei che bacia lui.
0: Temptation Island, ma no, però più che altro rimaniamo sulla scelta curiosa di Marco Mengoni, che ha fatto un offline club a Milano di 25 dati, nel quale per entrare insomma sigilleranno
1: smartphone.
0: E sequestreranno il telefono, perché così è un'esperienza più immersiva.
1: Bravo, però
0: c'è un però. Ovviamente andare a un concerto senza smartphone è una scelta plausibile per gli ascoltatori che vivono di musica come
1: noi? Come facevano quando ascoltavano Mozart?
0: Vabbè, c'è ragione.
2: Io sono assolutamente d'accordo con Marco Mengoni.
1: Bravo.
2: Viviamo in una società dove ostentare con foto, video,
1: sui social,
2: quello che si fa, quello che si mangia, quello che si vede, quello che si compra, è quasi d'obbligo.
1: Poi dicono.
2: Per cui se una volta ogni tanto i cellulari vengono sigillati e riconsegnati all'ufficio di uno spettacolo, va poco male, poco male.
1: Santa madre, se io mi voglio godere un bello spaghetto basico al basilico, no? Pomodoro fresco. Ma non mi si fredda se sto là impegnata a fare la
0: anch'io.
1: Foto, dai,
0: siamo
1: ma diventa colla.
0: Sì, siamo più sulla musica, sull'esigenza di condividere o di godersi il momento.
1: Perché ha detto questo signore questa
0: dai,
1: cosa.
0: 3882 come la pensate?
3: Siamo con te ovunque.
4: E in ogni momento.
3: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
5: 100% grandi successi.
4: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
6: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
7: Dai mamma, solo il blazer
8: e il denim M.
6: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
9: M, sempre con me.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
12: C'è il nuovo vicino.
13: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
15: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
15: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
15: Ma allora, selfie illimitati.
16: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportivi.

0: Se piovesse il tuo nome, Elisa, su RDS, sempre molto eterea e poetica questa.
1: La canzone è scritta anche da Calcutta, questa, lo ricordiamo.
0: Sì, e poi hanno fatto un featuring molto bello.
1: Allora, i sondaggi raccontano che tra il 50, attenzione clamorosa questa, il 78%, dato incredibile, di chi va ai concerti oggi usa il telefono durante i live proprio per riprendere i video e per condividerli sui social. Quindi è un po' difficile pensare come potessimo fare quando non c'erano gli smartphone. Fatto sta che Marco Mengoni ha fatto un suo offline club a Milano molto esclusivo, nel quale da novembre ovviamente lo porterà a cantare in forma molto intima senza l'utilizzo dello smartphone, quindi senza possibilità di riprenderlo.
0: Vai lì e lo guardi, semplice.
1: Ecco, appunto. Voi come la pensate?
2: Io ritengo che una volta ogni tanto, qualche volta, sia bello condividere qualcosa di noi, della nostra vita. Per quanto riguarda i concerti, ma sì, una storia o due, non c'è nulla di male, anche perché, diciamoci la verità, chi ti vede con le storie le skippa in un nanosecondo.
1: Quello è anche vero. Però dipende uno perché lo fa, cioè nel senso per urgenza di condividerle o per piacere di sapere che gli altri lo guardano.
0: È diventato patologico condividere, fa male.
3: Io non ho i social, utilizzo molto poco lo smartphone, quindi non ho questo bisogno impellente di condividere con il mondo esterno e lontano da me ciò che faccio. E in eventi tipo concerti mi fa sempre impressione vedere il pubblico viversi l'evento tramite lo schermo.
1: È vero.
3: Come si può intrappolare tanta bellezza dentro un video, uno schermo piccino?
1: È vero.
0: Applausi.
1: Mi viene una riflessione. Tanto spesso quando facciamo video ai live, a un palco, a un cantante, a una band che si esibisce o si esibiscono, poi non andiamo a rivedere i video una volta che li abbiamo girati. Ci serve solo per ricondividerlo.
0: Vedere quanti l'hanno visto, chi ha commentato, chi ha messo il mi piace, ma pensate come stavamo messi.
4: Ciao ragazzi. Che sono guarita. Io sarei perfettamente in grado di fare un concerto senza cellulare. A me piace filmare un concerto o altri momenti della vita, non tanto per pubblicarli sui social, perché io sono una che fotografa

0: 10 cose ne posto mezza. Però mi piace per avere il ricordo.
1: Questo ci sta.
2: Ma il ricordo te lo tieni anche sul tuo telefono, ecco. Sì. Un conto è quello, e un conto è in modo
1: l'urgenza di farlo,
2: esatto,
1: vedere agli altri.
2: Sì, sì.
3: Io sinceramente, prima di arrivare a un concerto, scelgo una canzone che mi piace in modo particolare e che mi concederò di filmare in qualche momento, insomma, da tenere poi come video.
1: Ma vedi, anche questo. Allora, per tutti quelli che se ne fregano dello smartphone e che vogliono vedere i bei live, i bei concerti, sappiate che col tasto blu della Social TV di RDS, Social TV al 265,
2: ci potete vedere.
1: Ci potete vedere e potete rivedere gli showcase.
2: Perché non potete vederci dal vivo, ma potete seguirci live attraverso lì, capito? Cioè, usiamo i social anche noi che ce la vogliamo solo per lavoro e ciò che è la nostra vita privata.
1: Vabbè, quello poi sono scelte, però nel caso io vi ho dato anche la soluzione B, eh?
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.
5: Let's go.

0: Ugo Lewis Capaldi su RDS.
1: Ma ce ne vuole prima che tu vada via, almeno le 21.
0: Le 21 io vado a casa.
1: Tu vai a casa.
0: Festa.
1: Io compleanno di un amico. No, non festa, tanto per far festa.
0: Lui è Geppe Gambardella,
1: sì,
0: non ce n'è.
1: Sì, Geppo Cucciari. Allora, senti, volevo dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: C'è un duetto di cui non sapevamo di avere bisogno, che però si è materializzato e anche soprattutto loro due, non l'avrei mai immaginato insieme. Già così si capisce di più, eh.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo
3: senza tempo. Oh, yes. RDS.
4: Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
2: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
0: Tra poco troviamo in redazione Paola Gubbiotti con l'attualità di RDS e i fatti principali dall'Italia e dal mondo.
5: Una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Gli Stati Uniti vogliono organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia e Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra, lo dichiara il presidente Zelensky. Oggi a Kiev visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, dalla Germania aiuti per 1,3 miliardi. La politica: Matteo Renzi chiude la Leopolda, porte aperte a centristi e riformisti di Forza Italia, dice il leader di Italia.

0: Italia Viva, gli risponde il vice premier Tajani. Noi siamo il centro, unica alternativa alla sinistra. In Brasile, seggi aperti per le elezioni presidenziali, quasi 160 milioni di cittadini chiamati a scegliere tra il capo di Stato uscente Lula e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. È un testa a testa, secondo gli ultimi sondaggi. E siamo allo sport, la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain disputato a Sepang, secondo Kimi Antonelli che consolida il primato in classifica, le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. La MotoGP, Gran Premio del Giappone, ci colleghiamo con Elena Radina, Head of Communication del team Prima Primark Yamaha.
1: Buonasera a tutti da Moteghi. Ha vinto Marc Marquez con Jorge Martina e Marco Bezzecchi sui gradini più bassi del podio. In virtù delle due vittorie nella sprint e nella gara di oggi, Marc Marquez è riportato vicinissimo al primo in classifica, Jorge Martina appunto, che lo precede di soli due punti. Gara che vogliamo velocemente lasciarci alle spalle per noi del team Prima Prama chiama MotoGP, visti i problemi riscontrati nuovamente dai nostri piloti Toprak Razgatlioglu e Jack Miller, che ne sono mai entrati realmente in gara e hanno concluso in 17esima e 19esima posizione rispettivamente. Raggio di sole di questa giornata arriva però dalla Moto2, dove uno strepitoso Izan Guevara ha vinto la sua seconda gara consecutiva, la terza della stagione, e si è portato a soli 10.5 punti dal primo in classifica Manu Gonzalez. E con ancora 6 gare da correre le nostre speranze sono altissime. Izan è riuscito a recuperare 25 punti anche grazie alla sfortuna del suo principale rivale al titolo, Manu Gonzalez, che ha avuto uno stallo al motore sulla griglia di partenza ed è quindi dovuto partire dalla pit lane, finendo fuori dalla zona punti.
0: Questa è RDS.
2: Buonasera, bentornati, sono le 19:03 adesso, bentornati con Renzo Di Falco.
3: Con Ilari Blasi stasera, ciao.
2: E poi c'è sta pure Carozzo.
3: Giusto? Devo andare in confessionale per caso, Carozzo? No.
2: No, te devi fan fritta, devi frizzare.
3: Allora.
2: Qua se frizziamo tutti. Allora, stiamo sul 25 digitale terrestre. Poi stiamo su RDS Social TV Mobile, quindi se potete vedere pure dallo smartphone.
3: Giusto.
2: Poi scaricatevi l'app iconica da RDS, stiamo con la musica.
3: Ilari, ti posso chiedere un favore? Che mi vuoi? Mandi nei prossimi minuti, anzi per una mezz'oretta la Manzini nella Mystery?
2: Volentieri, perché me la supporto. Ecco, Francesca, vattene a Mystery.
3: La Manzini che risponde.
2: Grazie Ilari.
3: Ecco, vedi, va sempre a finire così, ragazzi. Fra poco sul palco due star che non immaginereste mai insieme.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con il successo.

0: questa di Anna, White Girl Wasted, su RDS 710. Attenzione, perché stiamo per raccontarvi del duetto di cui non sapevamo di avere bisogno.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te,
2: dove c'è musica.
3: Un duetto a sorpresa. Per la prima volta Dua Lipa e Shakira hanno condiviso lo stesso palco a Madrid durante l'ottavo appuntamento della Residency Las Mujeres Llano Llorán. Quindi ieri la pop star è comparsa, è partita da Sciarelli.
0: Appunto, esatto.
3: È comparsa a sorpresa per cantare Antoloquia, che è brano del 1995 tratto da Pies Descalzos, uno dei titoli che hanno costruito il mito della cantante colombiana. E Shakira l'ha introdotta definendola una diossa e dichiarandosi sua fan prima di affidarle parte del brano. Diciamo che la scelta ha un significato molto particolare, perché Dua Lipa aveva già cantato Antoloquia a Bogotà nel 2025, nella città in cui Shakira aveva scritto la canzone, creando proprio il fatto precedente che ha portato a questo incontro. Sentiamo.

0: Residency, che Shakira ha trasformato in uno degli appuntamenti più ambiziosi della sua tournée, perché sono stati 12 concerti a Madrid dal 18 settembre fino appunto all'11 ottobre, con una serie di ospiti che comprende anche Alejandro Sanz, The Ghetto Kids e pure la nostra Laura Pausini, che insomma già conosce il mercato, diciamo, latinoamericano. Il duetto di ieri però ha anche una potenza particolare, non solo perché è stato trasmesso in streaming, quindi diciamo tutto il mondo l'ha visto, ma perché rappresenta l'immagine potente di due superstar che comunque appartengono a due generazioni diverse. Basta pensare che questa canzone è del 1995 e Dua Lipa è nata più o meno in quel decennio, che cantano insieme una ballad scritta appunto oltre 30 anni fa, che è arrivata contemporaneamente ad un pubblico internazionale. Possiamo dire la forza della musica.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te.
2: Dove c'è musica.

0: New hit music. New hit music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
0: Giorgia.

0: Adela è in LA. Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
1: Spirituale, sarà la musica che cambia il mondo. E papà prega ma non cambia il mondo.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: su RDS e noi adesso siamo pronti per andare a Londra. Regna il caos, ieri hanno sconfitto il loro più grande nemico, ma la loro guerra è appena cominciata.
1: In esclusiva su Paramount Plus, non perdere la seconda stagione di Mobland, la serie criminale di Guy Ritchie, messa in scena con suo stile ironico ed impeccabile.
0: Tom Hardy e Harry, il risolutore freddo, letale, impassibile.
1: Pierce Brosnan e Helen Mirren sono il patriarca e la regina della famiglia Harrigan.
0: Violenti, sboccati, completamente pazzi e meravigliosamente affascinanti, con gli Harrigan in giro, nessuno al sicuro.
1: Mobland, la nuova stagione, in esclusiva su Paramount Plus.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. 5 imperdibili date evento. Il 3 novembre all'Unipol Forum di Assago, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Chioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo

0: partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio. Disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Ah, mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo. Sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
3: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, perché 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Istanti la sequenza mixata, quattro successi in fila che sono solo su RDS, 100%. Grandi successi in questo caso mixati.
10: Il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre.
11: Questa è RDS, 100%. Grandi successi.

0: Favole e Lenzuola, Negramaro su RDS alle 7.36. Buona domenica a tutti, da
1: buona
0: Renzo e da Francesca.
1: Buona domenica.
0: Buona serata anche a JJ Carrozzo in regia. Attenzione, perché fra poco ci sarà un match. Io vi invito, lo so che Sinner, ci sono delle domande che.
1: Ma diciamo che se lo può anche permettere di dire no, grazie, non vengo.
0: Sì, allora cosa diciamo? Ci sono delle domande, delle curiosità che attanagliano ovviamente i fan e non solo.
1: Io
0: su questo infortunio. Io ne ho un paio in realtà.
1: Io una voglio sapere, ma i brand che mandano in onda svariati Yannick e nello stesso tempo va in onda in altri spot, ma gli altri brand non se la prendono? Non se la prendono?

0: spieghi per favore, che non ho
1: capito. Quando va in onda, che ne so, Yannick diventa sponsor di RDS.
0: Okay.
1: Nello stesso momento in cui va in onda, c'è c'è un'altra pubblicità con un'altra radio, e a me RDS
0: roderebbe
1: alquanto.
0: In fase, diciamo, di contratto, evidentemente immagino uno stabilisca, ma non è quello che volevo dire. E io volevo mettere sfida sul campo fra Sinner e la Manzini.
1: Ma perché?
0: Giuro, fra poco.
1: Guarda, io a tennis ho provato quest'estate.
0: Ma hai capito infatti bene, non è a tennis la sfida.
1: Okay.
0: Tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Tutti parlano della gaffe fatta da Leclerc. Abacu svela la power unit che è stata utilizzata e poi a un certo punto si accorge di aver detto una cosa che forse dice, forse questa cosa sul motore non dovevo dire.
4: Per Baku, ha detto per Baku.
3: È stato un incidente diplomatico.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
5: Entra nel futuro del business grazie alle menti più brillanti del panorama globale che potrà incontrare agli eventi 2027 di Roy Group, Julio Velasco, Seth Godin, Sanna Marin, Fabio Caressa, René Moburn, Mauro Porcini, Ettore Messina e tanti altri. Sei grandi appuntamenti con 23 relatori e oltre 6.000 tra manager, dirigenti e imprenditori per un anno di ispirazione e networking. Scopri di più su roygroup.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99. Todis, buongiorno convenienza.
0: Io ho già il risultato di questa sfida sul campo Manzini-Sinner, 11-5, ragazzi, quindi è in vantaggio volendo. Tra poco vi spiego perché.

0: Se non muori non fai parte della storia. Goya, Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. È meravigliosa questa frase: se non muori non fai parte della storia. E invece non si godono mai la vita le persone, perché hanno sempre paura di vivere, e questo è un grandissimo limite. Quindi viviamo sempre e comunque. Detto questo,
1: arrendersi mai,
0: crederci sempre, arrendersi mai. Simona Ventura, ecco.
1: Allora signori, il risultato ce l'abbiamo.
0: Non è che sia un po' gelosetto Renzo?
1: No, di questo risultato no, perché io l'ho presa al primo colpo. Manzini 11, Sinner 5.
0: Ma
1: signori,
0: perché l'11 è il numero di mia madre, pensa, ecco, che strano.
1: Ma non è un match sul campo da tennis però,
0: però
1: alla scuola
0: fare,
1: guida,
0: voglio
1: alla
0: fare...
1: scuola guida.
0: Ecco, volevo fare Jeff Onemi.
1: No, sai perché? Perché Sinner è riuscito a prendere la patente per la moto al quinto tentativo, signore.
0: Io ho fatto 11 esami, non
1: appunto, è per questo. Quindi tu, se vuoi, in negativo c'è un record che comunque puoi dire di aver battuto Yannick Sinner.
0: 11 esami di teoria mandati a tane proprio.
1: Lo so. Allora, l'esame di Sinner per la moto si è svolto nel Principato di Monaco, aveva fatto in realtà 4 tentativi andati male e poi è riuscito a superare l'esame, quindi diciamo che adesso può guidare i motocicli che sono consentiti non solo per la patente B, ma quelli di cilindrata diciamo più grossa. E la notizia è stata diffusa dalla casa, dall'autoscuola Monaco Bon Conduite, che ha postato l'immagine

0: Immagine di Sinner, raggiante, grande, giustamente dopo questo, questa vittoria, tra virgolette, ha scritto: grazie Yannick per la tua fiducia e gentilezza, congratulazioni per il successo della tua patente.
1: Pensa che quelli della motorizzazione invece sulla salaria a Roma invece non c'avrà, c'è che ce li provi, sì.
0: Ma ecco, tanto... allora la domanda era tanto per stimolarti, no? Cioè, se, oddio, uno potrebbe dire se Sinner c'è riuscito ci riesce la Manzini, dovrebbe essere il contrario. Però perché? Perché tu non vuoi continuare oltre l'undicesimo tentativo?
1: No, allora, perché in realtà c'è da dire questo. Io ho avuto un incidente tanti anni fa e si vedono i risultati, insomma, ecco, i miei deficit
0: cerebrali. Allora tante cose, no, si
1: ho avuto
0: spiega.
1: Un incidente, quindi ho provato ad autoconvincermi e convincermi di fare l'esame per superare questa paura. Ecco, questo è un limite invece dove bisogna essere onesti con se stessi, perché non voglio ammazzare le persone, neanche
0: vabbè,
1: me stessa.
0: No,
1: nel senso che sono consapevole che siccome l'incidente è accaduto a causa di una distrazione, non voglio, sapendo che sono distratta, non voglio recare danni a nessuno. Quindi ci ho provato, non ci sono riuscita, sto con la mia bici sesta, praticamente mi sono fatta una Tesla senza saperlo. E niente, sto bene così.
0: Vediamo gli ascoltatori di RDS se riescono a essere convincenti, persuasivi al massimo nel così cercare di convincere la Manzini a prendere questa benedetta patente. Ce la fate? 388 22 388 22, datemi qualche buon motivo
1: Shakira
0: per riprendere la scuola, di l'autoscuola per Francesca Manzini.
1: Lo sta dicendo Shakira, don't you worry,
0: non ti preoccupare, ce la farai.
1: Ma non lo voglio,
0: dicono i Black Eyed Peas. Dai ragazzi ascoltatori, fatemi sentire.

0: Bruno Mars su RDS.
1: Allora, ho lanciato un appello agli ascoltatori per insomma invitarti, convincerti a riprendere la scuola guida. Giovanni
0: Quanto
1: fa un'osservazione.
0: Proprio cocciuto.
1: Ah, senti Giovanni che dice: fra qualche decina d'anni, cara Francesca, senza patente, ti servirà qualcuno che ti prende, ti porta, ti sposta. Quindi è meglio che tu ti muova e faccia questi benedetti esami di guida.
0: Ma ci sono i taxi. Insomma, allora, il taxi è una benedizione perché non pago l'assicurazione, bollo, benzina, revisione, meccanico.
1: Vabbè.
0: Non devo fare niente di tutto questo.
1: Però li paghi? È come se facessi anche un noleggio a lungo termine.
0: Ma non vado sempre tutti i giorni col taxi.
1: Allora,
0: non è che io sono la diva di sta cifra.
1: Vediamo se prova a
0: convincerti. Sono una persona normale che fa una vita normale e basta. Anzi, meglio, perché quando mi chiamano le produzioni c'è l'autista, quindi neanche devo spendere
1: niente.
0: Senti
1: l'ascoltatrice cosa dice.
2: Francesca, sento che la 12ª volta è quella buona.
0: Ma
2: per farlo ti propongo una cosa. Devi dare l'esame, prepararti bene, ma non devi dirlo a nessuno. Nessuno deve sapere il giorno in cui terrai l'esame.
0: Sì, perché
2: l'80% dell'ansia che avrai in quel momento sparirà, perché l'ansia da prestazione praticamente ti fa sbagliare più delle volte.
0: Allora,
2: quindi
0: sì,
2: questo sarà il tuo segreto.
0: Sì.
2: Farlo, ma appunto in gran segreto.
1: Brava,
0: come tutto nella vita. Grazie, apprezzo e accolgo il consiglio.
1: Dai, firma sto contratto che andrai a scuola.
0: Ma che firmo? No, perché tanto quello che voglio comunicarvi è che non lo voglio fare.
1: Vabbè, basta, allora vai in taxi.
0: Non ce la faccio, non ce la faccio. Non è questione che non lo voglio. A parte che le domande non è l'ansia, le domande sono proprio di se hai un conto in croce F.
1: Basta.
0: Allora ci e D vanno bene.
1: Guido io e andiamo tutti in redazione.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Gianluca Gizzi, buona serata, ben ritrovato. Sentiamo gli aggiornamenti sui fatti più importanti dell'attualità di questa domenica.
4: Buona serata, missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. L'Ucraina dice ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, prima o poi si rivolgerà contro di noi. Durante la sua visita ha colpito il ponte nord della città. Da Berlino aiuti per 1,3 miliardi. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con Mosca entro fine mese. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, così Teheran che annuncia la bocciatura della nuova proposta di accordo inviata da Washington. Le nostre condizioni non cambiano, avverte l'Iran, finché non verranno accettate resta il blocco delle navi. La fine dei conflitti, nelle parole di Papa Leone che all'Angelus ricorda San Francesco e torna a invitare tutti a invocare la pace.
5: Con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera e seguiamo tutti il loro esempio perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra.
4: Politica italiana, porte aperte a centristi e riformisti di Forza Italia, le parole di Renzi alla chiusura della Leopolda, la kermesse di Italia Viva, uniti contro la Meloni, aggiunge, si vince. Dagli azzurri la risposta del leader Tajani, noi siamo il centro, unica alternativa alla sinistra. Gli europei di ciclismo in Slovenia, oro per Evenepoel che brucia lo sprint l'azzurro Ciccone, terzo sul podio continentale un altro italiano, Scaroni. Questa è RDS.
6: Buonasera, sono le 19.59, ancora un'ora insieme che chiude questo weekend con Renzo Di Falco,
3: Francesca Manzini
6: e il nostro Giovanni e Gigi Carrozzo.
3: Ci siamo, siamo sempre noi ovviamente insieme, poi arriveranno anche Paolo Piva e Francesca Romana D'Andrea. Ci guardate dalla TV
6: 265 dei digitale terrestre,
3: esatto.
6: poi
3: attraverso anche la nostra nuova super app piena di contenuti, piena di possibilità e di interazione, ma anche l'app mobile, cioè la smart TV, la smart social TV mobile, scusate.
6: Esatto, così ci potrete vedere anche da lì.
3: Anche mentre guidate, ma non proprio mentre siete alla guida, se siete diciamo il passeggero.
6: Anche perché 10:10, guarda la radio, ascolta, manteniamo la guida di sicurezza e soprattutto guidiamo in sicurezza.
3: Che non hai mai preso nemmeno un volante in mano.
6: E
3: vabbè,
6: basta!
3: Liquido, sequenza mixata.
1: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni.
0: Con un successo

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica nello stile e con la delicatezza solita di Ernia su RDS, naturalmente, a chiudere la nostra sequenza mixata alle 8:14. Ancora ben ritrovati e andiamo a Londra, dove regna il caos perché gli Harrigan hanno sconfitto il loro più grande nemico, ma la loro guerra è appena cominciata.
2: In esclusiva su Paramount Plus, non perdere la seconda stagione di Mobland, la serie criminale di Guy Ritchie messa in scena col suo stile ironico e impeccabile.
1: Tom Hardy è Harry, il risolutore freddo, letale, davvero impassibile.
2: Pierce Brosnan e Helen Mirren sono il patriarca e la regina della famiglia Harrigan.
1: Violenti, sboccati, completamente pazzi e meravigliosamente affascinanti. Con gli Harrigan in giro nessuno è al sicuro.
2: Mobland, la nuova stagione in esclusiva su Paramount Plus.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD, fino al 4 ottobre, c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci. Perché non è crudo. È Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Sto già pensando alla colazione di domattina, perché io sono goloso, mi piace pensare.
2: Io sono yogurt 0%.

0: programma The Colors, tutto torna e ritorna su RDS.
1: Oh, 8:23, allora. Buona serata. Allora, forse più che cosa mangiamo, e anche questa è l'ora nella quale si pensa, no? A cosa, con cosa cenare.
0: Certo, l'angurino ambrogio.
1: Dovremmo fare attenzione a quando mangiamo, all'orario, perché c'è una branca della nutrizione che da anni studia il legame proprio fra l'orario e dei pasti e la salute. Il principio è mangiare prima, mangiare presto aiuta la salute, soprattutto
0: vero,
1: del cuore, della
0: mangiare
1: circolazione.
0: Mangiare alle 18:30 e alle 11:30.
1: Ecco, questo diciamo.
0: Io mangio, ma perché io sono gastroesofagea, cioè ho un sacco di problemi.
1: Ok, allora partiamo dalla colazione. Da vari studi emergono dei risultati interessanti rispetto a chi fa colazione tra le 7 e le 8 del mattino, cioè la grande maggioranza degli italiani, anche se c'è qualcuno in realtà che anticipa, dipende poi dagli orari lavorativi, no? Chi mangia per la prima volta tra le 8 e le 10 ha un rischio di morte per qualsiasi causa più alto del 10%. Addirittura la differenza sale al 19% in più, quindi un rischio molto per la salute, molto alto, molto pericoloso per chi mangia fra le 10 e mezzogiorno come primo pasto.
0: Eccoci, quindi io muoio su. Niente, io lo sapevo, facevo la fine di Marilyn Monroe, mannaggia. Guarda.
1: Al 29% per chi fa il primo pasto, quindi si parla ovviamente di prima colazione dopo mezzogiorno, ma mi sembra una percentuale anche molto risibile.
0: Sì.
1: Addirittura chi mangia per la prima volta dopo mezzogiorno, e anche qua si va a sottigliare la fetta di persone che lo fanno, ha un rischio cardiovascolare più alto del 46% rispetto a quelli che lo fanno tra le 7 e le 8. A 50 anni, se tu vai questo stile di vita, rischi di, diciamo, di vivere in media 2,46 anni in meno.
0: Lo sai che io biologicamente ho 49 anni?
1: Ecco, non sei messa benissimo.
0: Cioè, da andare a Ponte Sisto.
1: che è un noto ponte romano sul Tevere.
0: Ma
1: diciamo
0: amo la vita.
1: Ecco appunto, non diamo
0: cioè,
1: questi messaggi.
0: Resta.
1: No, per la cena i risultati sono ancora più sorprendenti, perché ci sono anche degli italiani che finiscono di cenare, cioè che iniziano tra le 19 e finiscono entro le 20. Cenare prima delle 19 è associato a un rischio cardiovascolare più alto del 13%. Mangiare dopo mezzanotte lo fa salire del 27%.
0: Va bene.
1: Ecco,
0: dopo questa
1: dire.
0: Botta di positività, no. Ve ne aggiungo un'altra, che è stato da poco scoperto il fatto che il digiuno intermittente non porta assolutamente a niente.
1: Allora,
0: fa anche rima.
1: Posto che vi raccomandiamo, quando si parla di nutrizione, di consigliarvi e soprattutto
0: sempre
1: di
0: recarvi
1: consultare
0: presso medici assolutamente specializzati, professionisti.
1: Però diciamo che mangiare molto prima rispetto a quelle che sono le nostre abitudini.
0: Scusa, secondo la tua teoria io adesso arrivo a casa alle 9:15.
1: È già tardi. È già tardi perché, secondo gli studi, dovremmo cenare fra le 19 e le 20:30, la regola delle 3 ore. Cioè bisogna finire di cenare almeno 2 o 3 ore massimo prima di andare a letto.
0: Ma chi la dice questa cosa?
1: Lo dicono gli esperti di nutrizione. Perché? Perché andare a mangiare, cioè andare a dormire prima e quindi cenare prima, innanzitutto migliora la digestione. Poi c'è un controllo della glicemia, perché l'insulina diminuisce e quindi consumare il pasto in anticipo fa organizzare meglio il metabolismo e i carboidrati, stabilizza i zuccheri del sangue. Il sonno è anche più profondo, per cui dormiamo meglio e diciamo che manteniamo il peso corporeo in maniera più graduale e più organica, no? Quindi questo è, ragazzi.
0: Ah, mi sta venendo in mente una volta che a casa di una mia amica ho mangiato una lasagna, cioè non è una, mi sono fatta proprio mezza teglia perché
1: bene.
0: Non la vedevo da un anno.
1: A che ora?
0: Erano le 10:30 e diventai pallida e ebbi le labbra viola. Infatti,
1: sei una principiante,
0: effetti,
1: sei mai andata a cena in Spagna?
0: Prego?
1: Sei andata a cena
0: a Tenerife, sono tornata con lasciamo stare.
1: Che almeno l'inizio, no? Almeno
0: lasciamo perdere.
1: Dalla mezzanotte in poi. Va bene, sappiatelo. Quindi nel caso 8:30 in questo momento, buona cena, eh?
0: Eh sì, proprio buona cena.
1: Ehi là là.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Adela, Ain't in LA.

0: Jagger, Maroon 5 con Cristina Aguilera su RDS.
1: Gran pezzo questo, è 8:33. Attenzione, tante volte abbiamo sentito storie di emigrazione, di ricerca di fortuna all'estero, no? Mollare tutto e trasferirsi per esempio in America. È un grande classico.
0: Oddio, come sta andando adesso?
1: Ok, però insomma si cercano nuove opportunità magari fuori. Adesso va più di moda al contrario e a quanto pare c'è una storia pazzesca che tra poco vi raccontiamo.
0: Bello.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Hilary Duff, l'attesa è finita. Una delle pop star più amate degli anni 2000 torna in Italia con il The Lucky Me Tour. 10 maggio 2027, Milano, Unipol Dom. Hilary Duff, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
14: Radio ufficiale RDS 100% grandi successi.
15: Sai cosa vuol dire camminare bene? Meno fatica, più leggerezza, libertà ad ogni passo.
16: Sì, ma come?
15: Con Stonefly, design italiano, comodità assoluta e cura dei dettagli.
16: Ah, Stonefly, cammini meglio e vivi meglio.
15: Scopri anche tu la collezione nei migliori negozi su stonefly.it. Stonefly, il lusso di camminare bene.
1: Trasferirsi, mollare tutto e andare a New York. Succede anche il contrario, addirittura da New York all'Abruzzo.

0: Moving to the Sun, il tormentone di quest'estate.
1: Sì. A proposito di moving, di muoversi, di spostarsi anche in particolare.
0: È particolare questa roba.
1: È una storia, mi serve una De Filippi che mi dice che questa è una
2: storia. Questa è la storia di un uomo che di solito dovrebbe andare via dall'Italia e va a fare il fugone del cervello in America.
1: Ecco, è il contrario.
2: E invece sto giro da New York siamo andati negli Abruzzi.
1: Esatto, allora è la storia di Cassandra Tressel, 33 anni, che viveva a New York con il suo compagno, che lavorava, lei lavorava per una startup tech, lui faceva il macellaio in uno store rinomato, molto prestigioso, della Grande Mela. Racconta che nella casa in cui erano in affitto a Brooklyn fino al 2020 pagavano circa $2,000 al mese, quindi non riuscivano nemmeno lontanamente a immaginare un futuro, comunque diciamo un futuro stabile a New York, nel senso anche di dare l'acconto per l'acquisto della,
0: no, ma poi
1: della
0: sono
1: prima
0: piccolissimi
1: casa.
0: Gli appartamenti, piccolissimi, tutto un'idealizzazione.
1: Cioè, così alla fine del 2020 hanno iniziato proprio a vedersi da un'altra parte e hanno pensato all'Italia, ma hanno pensato all'Abruzzo. Allora si sono trasferiti dopo la nascita della bambina, della loro prima figlia, a 1100 metri sul livello del mare, e per abbracciare proprio un nuovo stile di vita, un nuovo modo di vivere, per cui sono andati a vedere i costi degli immobili e hanno trovato su questo piccolo borgo lontanissimo dalle zone turistiche. I prezzi sono particolari, perché pensa che ovviamente l'Abruzzo è bellissima, una terra bellissima, li ha sicuramente conquistati.
0: Salami incredibili.
1: Anche per quello, però era una regione diciamo molto meno conosciuta della Toscana.

0: Lazio che è a Roma, della Lombardia che è a Milano,
1: sì.
0: E ha dato subito loro questa sensazione di autenticità, perché non è costruito e perché vivono in questo borgo arroccato, lontano soprattutto dai posti molto turistici, da Roma, da Firenze, eccetera. Hanno acquistato questa casa a 13.000 euro, sono riusciti a prenderla in realtà a 11.500 euro, con la ristrutturazione sono ammontate le spese a 26.500 euro.
1: Beh,
0: e dicono che a New York un box auto costa almeno il doppio, giusto per rendere l'idea. Poi con i soldi messi da parte, perché si sono riarrangiati, si sono ricostruiti diciamo anche delle professioni, sono riusciti a acquistare anche un'altra casa in campagna a 17.000 euro, perché ovviamente sono andati alla ricerca di borghi non frequentati, non battuti dai turisti, hanno speso altri 15.000 di ristrutturazione e adesso di quella casa ne hanno fatta una seconda abitazione che affittano ai turisti, quindi di conseguenza riescono ad avere un'entrata fissa anche in più. Ovviamente loro dicono vivere in un piccolo paese costringe sicuramente a rallentare rispetto alla frenesia e al caos di New York, però si capisce così che niente è poi fondamentale, che andiamo sempre di corsa, sono i soliti discorsi
1: piano,
0: che uno,
1: andare piano,
0: rallentare
1: piccoli
0: senza pressione,
1: passi, tanto si vive uguale,
0: esatto, non
1: cambia
0: nulla.
1: Fatelo dire da una che prima correva pure troppo.
0: Hai fatto la maratona di New York?
1: Ho fatto una maratona emotiva, ho fatto Cesare Cremonini, logico,
0: quella emotiva sono buoni tutti.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo su RDS. Allora,
1: hai visto che bella storia abbiamo raccontato?
0: Bellissima, molto bella, di Cassandra, che ha fatto un bel investimento perché cercare la pace.
1: Ah, è vero, da New York metropoli. Un'americana che va in Abruzzo, in un paese di pochissime anime, a 1100 metri di altezza.
0: Immagini che poi si mette a parlare così?
1: potrebbe anche succedere col tempo, come magari capita a chi è italiano che va all'estero di assumere un po' di accento.
2: Sì. Mi ha fatto molto piacere ascoltare questa storia. Sì. Sono italiana, il mio compagno americano nell'Illinois. Ah. In una campagna abbiamo tutto quello che ci serve, non è una vita diversa da quella che avevamo fatto in Italia, però vediamo molto bene e con molta tranquillità. E comunque io vi ascolto sempre perché per me siete parte dell'Italia, cioè mi sento comunque a casa con RDS.
1: Che bello.
0: You know what she meaning? Eh? We are international.
1: We are international.
0: Absolutely.
1: Tra l'altro in questo momento nell'Illinois sono le 13:52, quindi buon pomeriggio, amica.
0: Sono l'orario, sono le 13:52.
1: Sì, in questo momento da dove ci ascolta, sì, quindi dobbiamo dire buon pranzo, diciamo.
0: Anche buon bagno a mezzanotte con 1, 2, 3,
1: alza
0: il volume nella testa.
1: Sì, adesso
0: testa,
1: la canti tutta,
0: baby.
1: Però insomma, ok.

0: Bagno a mezzanotte con Elodie su RDS, la coreografa ha praticamente fatto ogni passo di questo video che avete visto sul 265 del digitale terrestre.
1: Uno,
0: certo.
1: 2, 3.
0: Sì, ma è finita la canzone da qualche secondo. Ma nella sua testa continua, è così.
1: Paolo Piva, buonasera.
2: Buonasera. Come va? Buonasera. Beh, la coreografa è sempre in forma.
1: Certo. Ho perso 23. No, 24 kg.
0: Che vuol dire che oggi ne hai persi 24?
1: Perché man mano che vado avanti sto scomparendo.
2: Continui a perderne.
1: Sto facendo come Proietti, la fine di Toto, che sera di Quiso.
0: In progress, insomma.
1: Allora. Ragazzi, buona la seconda?
2: No, stasera invece no, facciamo una cosa diversa. Nel
1: buona
2: senso, è risuccesso.
1: Cosa?
2: Cioè, c'è un fenomeno.
1: Sì.
2: Che poi vi spiegheremo nel primo talk. Avete presente mi pare si chiama Earworm. Avete presente quando vi svegliate la mattina con una canzone in testa?
1: Sì.
2: Però non avete idea del perché succede.
0: Esatto.
2: Ok. È successo di nuovo.
1: Ho mangiato uno yogurt zero.
0: No.
2: Perché poi quella canzone non è perché è la vostra canzone preferita, ma succede. Tra poco inizieremo la serata proprio con questo, perché è risuccesso, vi spiegheremo come funziona il fenomeno e poi coinvolgeremo anche voi perché so che vi è successo, ok?
0: Bene.
1: Io mi sono svegliata stamani con vento nel vento di Battisti.
2: Vedi?
1: Forse perché il vento del frigo che non
0: lo so, che poi non è che necessariamente dobbiamo averla sentita nelle ultime ore.
2: Sì, o neanche una motivazione, infatti succede casualmente, cioè ti arriva in testa quella canzone e non sai perché.
1: È vero.
0: E quindi ce lo spiegherete.
1: Meno male che Paolo Piva c'è, Francesco Romano Andrea anche.
0: No, ancora no.
1: Sta arrivando. Buon lavoro Paolo, grazie. Gigi Carrazzo. Ciao Renzo, ci vediamo sabato.
0: Ci ritroviamo per quanto mi riguarda invece domani sera dalle 22.
1: Ciao a tutti,
3: anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: In redazione subito con Gianluca Gizzi. Ciao Gianluca.
3: Buona serata.
2: Raccontaci che cosa succede, ti ascoltiamo, c'è l'attualità su RDS.
3: Gli Stati Uniti chiedono un nuovo trilaterale con Russia e Ucraina entro fine mese, lo annuncia il presidente ucraino Zelensky. Obiettivo, porre fine alla guerra. Dalla Germania 1.300.000.000 di aiuti a Kiev, così il cancelliere tedesco Merz, oggi è arrivato a sorpresa nella capitale ucraina durante la visita, raid russo sulla città, ha colpito il ponte nord. Resta alta la tensione Teheran-Washington, respinta la nuova proposta americana. Devono accettare le nostre condizioni, avverte la Repubblica Islamica, altrimenti lo stretto di Hormuz resterà chiuso. In Italia scade domani lo sconto del governo sul diesel, al suo posto il meccanismo delle accise mobili legato all'andamento dei prezzi di mercato. Possibile, secondo Codacons, un rialzo dei listini del gasolio. Calcio, l'Italia di Mancini si prepara alla quarta sfida della fase a gironi Nations League. Domani sera a Bologna il nuovo incontro con la Turchia. Il CT Azzurro annuncia qualche cambiamento in formazione. Torna a casa intanto Ken non sta bene, non ha recuperato, spiega il Maggio. Ora le previsioni con Trebi Meteo.
4: Ci attende un lunedì ancora con l'alta pressione dominante sul nostro territorio. Infatti inizialmente il contesto sarà stabile con clima asciutto da nord a sud. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo possibili fenomeni isolatamente sui settori alpini, sulla Sardegna orientale e localmente anche nelle aree interne del centro-sud. Il clima sarà ancora gradevole e mite fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: RDS.
5: Let's go, buonasera, 20:59 minuti, quindi sono anche in anticipo, salve.
2: Adesso, capirai. Cioè.
5: Scusa, noi iniziamo alle 21.
2: Ho capito, non è che 10 secondi prima, però va bene, l'importante è essere puntuali e esserci,
5: ecco qua,
2: infatti ci siamo.
5: Eccomi qui alle 21.
2: Buonasera, l'hai sottolineato tu, io sì. Nessuno aveva detto niente.
5: Buonasera. Allora?
2: Allora, Paolo Piva, Francesca Romana e Andrea, buonasera a tutti. L'abbiamo detto poco fa, insomma, che iniziamo con il fenomeno Year Warm, con la canzoncina che vi entra in testa, ma vi spieghiamo tutto meglio tra poco, non
5: ma
2: preoccupatevi.
5: Io ho la stessa di un mese fa, quindi devo rifare lo stesso esercizio.
2: Ma come sei poco originale però, ragazzi.
5: Lo so, però non riesce più.
2: Tra poco vi spieghiamo tutto.
5: Ah, no, forse ne ho un altro.
2: Ecco.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con successo.